0: Gida shi ne inda muke samun kwanciyar hankali don nuna wa juna ƙauna. Ƙauna irin wacce muke ba wa onga.
1: Shi yasa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi.
0: Shi da sinadarin onga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke ɗauke da miyar nama mai ƙamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin onga.
2: Don haka muka ce, mu koma gida, abinci na can na jiran mu.
3: A ci gaba da more gida tare da onga mai ɗanɗanon naman saniya.

0: gida shine inda muke samun kwanciyar hankali da nuna wa juna kauna. Kauna irin wacce muke bawo onga.
1: Shi yasa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi
0: shi da sinadarin onga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke dauke da miyar nama mai kamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin onga.
2: Don haka muka ce, mu koma gida, abinci na can na jira mu.
3: A ci gaba da more gida tare da onga mai ɗanɗanon naman sanya.
4: Ɗanɗanon gida.
5: Cool FM. Show us another station cooler than we are.